T. Dot Delight Restaurant. If you tea next week, Kakaraba me ho a me ne me France be kwako di di ho. Wa ko di di. Plate ba ko ya 130. Oh. Wait me a chill him.